0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum. Ministro degli Esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovskaya, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. «Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran», ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice «rapporti cordiali». La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovskaya, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. «Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran», ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice «rapporti cordiali».

0: governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato l'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera, che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello Stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, il rialzo del 3,3%. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La Premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il 5º posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky, che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson.
0: Atteso oggi in procura a Roma Walter La Vitola per essere interrogato in

0: Merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti la vitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della Procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia, almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre 2 feriti gravi, ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Nuova ondata di caldo eccezionale prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Siamo allo sport. Nations League di volley femminile. L'Italia vince ancora per 3-7-1 contro l'Ucraina al termine di un match sofferto ma meritato. Con questo successo le azzurre di Velasco salgono a quota 21 punti e vedono la qualificazione alle finals ormai ad un passo. Ed era l'ultima notizia. A più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di 2 persone che inizialmente inizialmente venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione, escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis, in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14.30. E intanto, dalle 14.30, sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. 2 i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: «Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti». Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge e temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon, Marta Kostyuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo. 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon, dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio. Ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Ronco Pascolo, in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum. Ministro degli Esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dell'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev l'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon dopo che il serbo ha eliminato Felix Auger-Aliassime dopo oltre 5 ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera accedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato l'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera, che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello Stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, il rialzo della 3,3%. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. La Premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il 5º posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky, che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta. La sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che, per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre 2 feriti gravi, ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Erdogan, a prendere il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia, una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico, dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone, che inizialmente venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis, in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14.30. E intanto, dalle 14.30, sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostiuk. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. 2 i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Si chiude il giallo sulle eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon, Marta Kostiuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo. 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon, dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore
nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiore.

0: Venne baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la crona. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dell'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. «Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran», ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice «rapporti cordiali». Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne lo hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon dopo che il serbo ha eliminato Felix Auger-Aliassime dopo oltre 5 ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera accedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse

0: in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3.3%. 7 arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72.77 al barile, in rialzo del 3.3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027, in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky, che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4 con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta. La sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto. A più tardi.
1: Notte News. Le 5:02.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
3: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
2: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
3: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

0: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
0: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. E la dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. E intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Coboli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmina Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero?

0: Vi aspettiamo nello showroom Euro Edil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
1: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: The Bouse con Magnetic ad aprire la nostra diretta in questo giovedì. Dai che ci stiamo avvicinando al fine settimana, un bel caldone. E allora buongiorno, buon caldo a tutti in questo giovedì, il 9 di luglio 2026. Sono Betty, come sempre vi accompagno per le prossime tre ore, la nostra splendida musica e già tantissimi vostri messaggi.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

tattici nucleari che parlano anche di mondiali, ne abbiamo già parlato ieri, ma giusto 20 anni fa, ragazzi, il 9 luglio del 2006, l'Italia alzava al cielo la Coppa del Mondo a Berlino, un cielo azzurro, azzurrissimo, mamma mia, 20 anni dopo, insomma... Noi guardiamo ancora il mondiale da casa, però quella notte resta, beh, insieme cioè ricordi indelebili, no? La memoria, l'orgoglio. E allora proprio noi, l'Italia di Marcello Lippi, era lui? Sì, di Marcello Lippi, se non sbaglio. Sì, Lippi. Batteva la France, tiens, ai rigori, e conquistava quindi il quarto titolo mondiale della sua storia. E poi, insomma, siamo ancora qua, aspettiamo, le novità, ecco, di tornare perlomeno al mondiale. Allora, grazie a tutti, coloriamo di cielo, di azzurro questo cielo, vabbè, in ricordo appunto del 9 luglio del 2006, dove alzavamo proprio la coppa, e 20 anni dopo siamo ancora qua e ne parliamo ancora, perché sono stati una serata emozionante. Ricordiamo tutti perfettamente quel momento, dove eravamo, con chi eravamo, ricordi veramente meravigliosi. Allora, festeggiamo intanto il 9 luglio del 2006, ma festeggiamo un po' anche tutti gli onomastici di oggi, compleanni. Oggi è San Fabrizio, quindi auguri al mio fratellone Fabrizio, buon onomastico. A chi magari festeggia qualcosa in particolare oggi, benvenuti su Radio City, sono le 7:16, sono Betty, come sempre vi accompagno sino alle 10 anche in questa mattinata.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria, tempo stabile e ben assolato su entrambe le regioni, dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Caldo moderato sulla Liguria, qui le temperature massime non andranno oltre i 30-32 gradi e i venti saranno a regime di brezza. Valori invece massimi più elevati sul Piemonte con valori fino ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto,
5: alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese, garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è giovedì 9 luglio. Le stelle dicono: Ariete, approfittate della benevolenza della Luna per utilizzare la sua energia in modo intelligente e senza fretta, riflettendo sulle conseguenze delle vostre azioni. Amore più passionale che romantico. Toro, siete ben voluti da stelle importanti. Con Giove dissonante non potete sperare nella fortuna, pertanto datevi da fare e non date retta alla pigrizia. Il vostro impegno a partire da agosto sarà premiato. Gemelli, siete sotto l'influenza di Marte e Mercurio nel segno, tuttavia oggi con la Luna in opposizione potreste incontrare qualche difficoltà. Vigilate. Cancro, Venere nel segno continua a favorire il dialogo amoroso e anche gli impegni professionali saranno facilitati per un'altra giornata davvero proficua. Leone, l'ottimo aspetto della Luna vi indurrà ad essere ottimisti in un periodo che è tra i più fortunati dell'anno. Approfittatene senza risparmiarvi. Vergine, sereno il rapporto di coppia. Bilancia, la serenità che respirate nell'ambiente professionale sarà controbilanciata da una certa irritazione familiare. Siate equilibrati. Scorpione, con Venere positiva potete impegnarvi per pianificare un futuro sereno anche per la vita affettiva. Siate fiduciosi. Sagittario, la Luna anche oggi nel segno con la complicità di Giove amico renderà un po' più semplici i vostri compiti lavorativi. Giornata nel complesso positiva. Capricorno, in famiglia potreste vivere qualche momento di tensione che però dovrete cercare di gestire con saggezza, sapendo che si tratta di una crisi passeggera. Acquario, Marte è un alleato prezioso per la vostra genialità. Osate nel lavoro azioni rivoluzionarie con la certezza che tutto andrà a buon fine. Pesci, alcune stelle non vi guardano benevolmente, pertanto non distraetevi e continuate ad impegnarvi con costanza e abnegazione. Amore in compenso sereno. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: è la migliore, è quella scelta dal 99,9% delle persone per farsi le coccole, sarà vero? La giriamo a voi questa domanda. E allora, Save Your Tears, grandissimo, un personaggino niente male, un grande cantante che abbiamo riascoltato qui su Radio City. Andiamo in Cina, dove c'è questo villaggio quasi al buio per guardare il cielo stellato, perché beh ragazzi, un cielo stellato poi d'estate, mamma mia, è da fiaba, no? E proprio da quelle parti sta attirando decine e decine di amanti di astronomia. Diciamo che questa località, caratterizzata da oltre 240 notti senza nuvole all'anno, e quindi insomma probabilmente lì c'è tanto inquinamento, sappiamo, e quindi è praticamente inesistente, forse, non lo so, no, dicono che non c'è da quelle parti l'inquinamento, non lo so. La regione sorge proprio sulle pendici meridionali dei monti Altai, che poi si estendono tra Mongolia, Russia, Cina e Kazakistan. Sfruttando quindi queste vantaggiose condizioni naturali della zona, pensate, le autorità locali hanno annunciato la realizzazione di un corridoio automobilistico del cielo stellato, con aree quindi sosta appositamente disegnate proprio per gli appassionati di astronomia, che poi in queste settimane si stanno recando proprio da quelle parti per ammirare, no, questo bellissimo momento estivo formato da tre delle stelle più luminose dell'emisfero celeste settentrionale. Che meraviglia, ragazzi, mamma mia. Quindi da giugno ai campeggi locali ormai provvisti di telescopi in loco, poi programmi di astronomia creati appositamente per questo momento, quindi per famiglie e anche scolaresche, sono quasi al completo. Alcuni raggiungono il 90% di occupazione. Peccato, siamo un po' lontani, però sarebbe bello poter ammirare questo spettacolo della natura, cioè un villaggio quasi al buio per guardare il cielo stellato, quando si dice viaggiare per il mondo.
1: Salida del volo con destino alla fine.

0: Allora salutiamo chi mi scrive da Isola del Cantone. Fabrizio, sei tu? Allora oggi è il tuo onomastico, auguri a tutti Fabrizio e le Fabrizia in ascolto. Poi saluto Nesta, tu non mi vuoi bene Nesta, La nostra, il nostro ascolto, no, ascolta Nesta. Siamo donne o siamo uomini? No, perché qui adesso il quesito è aperto. Allora, mi scrive: buongiorno, stamattina in valle fa freschetto. Vabbè, ma vi piace vincere facile a voi, In Val Borbera, vabbè, insomma, se ti avanza un pochino di fresco, magari lanciane un po' anche qui, Direzione Castelletto d'Orba. E mi ha risposto: allora, te ne porto un sacchetto. Sì, ma che sacchetto? Io non voglio una vagonata. Cosa ci faccio con un sacchetto d'aria fresca? Niente, aria fritta proprio. Carissima Onesta, allora buonissima giornata a tutti voi, grazie per i messaggi. Saluto anche Christian che mi ha mandato praticamente il suo book fotografico. Cosa ne faccio di queste foto? Le devo stampare io? Non lo so, adesso ti leggo tra pochissimo. Saluto e ringrazio anche Andy perché ha apprezzato tantissimo la canzone di Dito nella Piaga che abbiamo passato intorno alle 7:30, Businessman. Ti piace un sacco, vedi, la programmiamo per te perché sappiamo che ti piace tanto e quindi siamo felici di renderti così orgoglioso di ascoltare la nostra radio, attualmente Radio City. Torniamo tra poco.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
6: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 Stay progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
12: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

canzone di Rama, la sua cabana, tornato anche lui con questa bella novità in quest'estate 2026 alle 7:49. Qui arrivano i messaggi. Allora, dobbiamo pagare l'aria fresca. Ah, beh, qui chiedono soldi per un po' di aria fresca direttamente dalla Val Borbera, pagando. E noi ti paghiamo, onesta, guarda, qui si. Cioè, veramente arrivano messaggi. Cristina dice: anche pagandola vorrei un po' d'aria fresca dalla Val Borbera. Beati loro, questa mattina leggevo 15 gradi, ragazzi, che meraviglia. Allora, saluto invece il nostro trattorista Cristian, sempre presente. Salute intanto le sue principesse. Poi un saluto speciale agli amici Dariuccio e Lorenzuccio, già operativi anche loro. E poi auguro a tutti una buonissima giornata. Poi gli auguri di buon compleanno, visto che ieri la sua principessa, la sua ragione di vita, anche sua figlia Serena, ha festeggiato 24 anni, e quindi insomma auguri, auguri, rinnoviamo gli auguri anche da tutti noi di Radio City a Serena, buon compleanno, 24 anni, ma ci pensate, 24 anni, un'età meravigliosa passata per quanto mi riguarda da un po' anche. Greedy con noi anche questa di Tate McRae.

anche questa nuova novità per quest'estate 2026, agitare Coca-Cola. E allora agitiamo un po' di saluti, perché qui se no si formano le code. No, di code ne abbiamo abbastanza. Allora saluto e ringrazio, mando un bacio anche a Davide e Andrea, ancora buonissima giornata, saluto anche Marco, saluto Cristian, un saluto speciale anche a Fabri, grazie anche a Claudio, Angie, insomma veramente in tanti, grazie davvero per l'immensa partecipazione. E poi ciao Betty, buongiorno da Dali e Ricky. Mamma Dali, questa mattina è lei che accompagna il suo bimbo dove si va di bello, al centro estivo, alla scuola materna, sono ancora aperti, sì, credo di sì, e allora un saluto speciale a mamma Dali e a Ricky. E poi salutiamo e ringraziamo anche il mio amicone Rocco. Mamma Ale mi lancia questo saluto, dice buongiorno Rocco, ti saluta e anch'io. E allora grazie mille. Allora zia Betty saluta i suoi nipotini, quindi saluto Rocco sicuramente, ma anche il piccolino Ricky. Grazie davvero a tutti voi, sempre bello ritrovarvi qui su Radio City. Dal passato, la musica degli anni 70, Gloria Gaynor.

0: Italia con il suo tour, è stata a Napoli, anche a Milano, e questa mattina l'abbiamo incontrata qui su Radio City, nello spazio City Story. Le news in arrivo, le 7:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigno utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore insieme ad Angelina Mango e Marco Mengoni che aprono la nostra seconda ora. Sempre un ringraziamento alla redazione che ritroveremo puntuali intorno alle 9. Questa è Radio City, 8 e 6 minuti, giovedì mattina insieme a Vetti sino alle 10. Ritroviamo Imagine Dragons, questa On Top of the World.
2: Ciao, sono Paola Doviglio, un grande abbraccio e love Radio City.

Imagine Dragons, hai capito, Robbie Rock, che mi raggiunge con questa bella foto della sua bambina, la sua moto, che meraviglia, ma l'hai cambiata, è un'altra questa o ne hai un sacco di moto? Non lo so, che bella Robbie, si prepara per il weekend, mi sembra, lei è prontissima, eh? E tu mi sa altrettanto, grazie Robbie Rock, è sempre un piacere ritrovarti. E naturalmente leggerti, grazie anche a Irene che mi ha raggiunto, un fresco buongiorno. E allora a tutti voi io ricambio con il fresco, visto che qualcuno ha mandato un po' di fresco dalla Val Borbera, là sono sui 15 gradi e noi già schiattiamo questa mattina. Allora, la musica, leggevo un'ANSA di poche ore fa, la musica piace già a 3 mesi ma solo a 1 anno. Cioè ci si muove a ritmo, beh, la capacità di sincronizzare i movimenti si sviluppa successivamente, interessante, perché se hai già all'età di 3 mesi i bimbi rispondono alla musica, vabbè, andiamo benissimo, però solo intorno al 1° anno iniziano a muoversi di ritmo. E quanto emerge da questo studio coordinato da questo istituto italiano, che suggerisce che il cervello dei bimbi è in grado proprio di riconoscere la musica già dai 3 mesi, ma tu pensa, mentre poi i movimenti spontanei, in risposta magari alla musica, emergono un pochino più avanti, no? Al 1° anno di vita, e poi c'è tutta la capacità di sincronizzare. Hanno fatto questa indagine, è emerso che tutte le età praticamente mostrano una risposta uditiva più intesa per i ritornelli, indicando che poi l'elaborazione musicale inizia molto precocemente. E beh, insomma, hanno fatto ascoltare 79 bambini di 3, 6 e 12 mesi di età vari brani musicali, cioè ritornelli, canzoni per bambini, musica rimescolata o remixata anche è in diverse tonalità, registrando quindi l'attività cerebrale. Quindi insomma, questo suggerisce che è importante la musica. Vabbè, ma ci voleva uno studio, dico io, ma qua siamo sul pezzo noi. Vabbè, è un'esigenza del cuore, no? Anche perché la musica poi è prima di tutto emozione. E senza musica, senza emozione non c'è vita, siete d'accordo? Quindi possiamo concludere che la musica è vita, e poi insomma la conferma arriva da questa bellissima ricerca tutta italiana sui bimbi che apprezzano già la musica a 3 mesi. Vedi lì che le filastrocche, i ritornelli, le insomma cose carine che poi si raccontano ai bimbi fanno piacere. Bene, così, mi piacciono queste notizie. Runway, Lady Gaga e Docci.

0: Girls con You Get What You Give, era il 1999. Che meraviglia questo pezzo. 8:19 adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: Allora partiamo dalla 7 Milano Genova, dove segnaliamo lavori tra lo svincolo di Casei Gerola e lo svincolo di Groppello Cairoli in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Arenzano e lo svincolo di Genova Pegli in direzione Genova. Rimaniamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove segnaliamo rallentamenti per lavori poco dopo lo svincolo di Sanremo Ovest e Bordighera direzione Ventimiglia. Concludiamo con la 12 Genova Rosignano, dove segnaliamo un veicolo fermo o in avaria tra Genova Est e allacciamento A7 Milano Genova in direzione Genova.
1: Infotraffico in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatico, gas di scarico?
5: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi. Viale dell'Industria 50, zona D3. Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Centro Piazzolla. Per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Occhio Lungo, Roby Rock, sono due le moto, vedi, hai capito? Una così e l'altra invece per i lunghi tratti, per viaggiare comodi, c'è pure lo stereo, ragazzi, così lui ci ascolta quando viaggia, che bello. Grazie Roby Rock, DNA, la novità di Garbi Ponte. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

accompagnato dalla voce, beh, inconfondibile, quella di Jovanotti, che abbiamo riascoltato e riconosciuto sicuramente, no? 8:28, buon giovedì mattina a tutti voi, DNA, e qui si parla di parto in elicottero durante un volo verso Sassari. È nata questa bimba sull'elisoccorso, è ospite di un centro di accoglienza in questa località. Allora, la mamma ha dato alla luce la sua piccolina pochi istanti prima del decollo. Mamma e neonata stanno in buone condizioni, quindi tutto bene. È nata a bordo dell'elisoccorso, quindi parliamo del 118 di questo elisoccorso sardo. Naturalmente la bimba è nata, sta bene, durante il trasferimento d'urgenza della mamma verso questa clinica ginecologica di Sassari. E vabbè, la piccolina non ha atteso, quindi viva la vita sempre. Lei non ha atteso l'arrivo in ospedale ed è nata pochi istanti prima proprio del decollo su questo elicottero. La richiesta di aiuto era partita già dal centro di accoglienza, dove la donna di origini magrebine era ospite, aveva appena rotto le acque. Quindi la centrale operativa del 118 di Sassari ha immediatamente inviato sul posto un mezzo di soccorso, ma niente da fare, no? Cioè, però c'era il personale medico che ha seguito la mamma e figlia per tutto il viaggio fino all'ospedale sassarese. Poi entrambe stanno bene, sono in buone condizioni di salute, stanno benissimo. Ci piacciono queste notizie, no? Quando si dice questa è la vita, e guarda caso cosa suoniamo noi stamattina? This is the life. Bene così, Amy McDonald qui su Radio City alle 8:30. Grazie a tutti per aver scelto la nostra radio. Io sono Betty.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

di fare bella figura riconsegnando un portafoglio ritrovato, invece è stato denunciato, perché non si fa, Questo signore, un uomo di 45 anni senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l'accusa di insomma aver utilizzato una carta di credito dopo aver trovato il portafoglio di un giovane smarrito nei pressi della stazione ferroviaria di Guastalla nel Reggiano e averne usato poi il bancomat per una serie di acquisti. Hai capito? Lui, prima di restituire il portafoglio, si è recato praticamente in vari negozi della zona, aperti quelli fino a sera, dove ha effettuato esattamente 5 acquisti consecutivi per una spesa complessiva di 55 euro. Va bene, insomma, secondo la ricostruzione, quindi praticamente lui avrebbe infatti sfruttato il sistema di pagamento, quello che importi non inferiori, con importi inferiori a una determinata soglia, no? Quindi non richiede l'inserimento del codice PIN. Per questo motivo avrebbe diviso la spesa in 5 operazioni da poco più di 10 euro ciascuna, questo 45enne, formalmente senza fissa dimora, che è stato poi rintracciato mentre si trovava ancora nei dintorni, no? Perché poi diciamo che, come dire, l'incredibile autogol, no? Perché ha fatto piccoli acquisti per evitare la richiesta del PIN e poi si è presentato in caserma da buon samaritano. Ad incastrarlo sono state ovviamente le notifiche sul telefono del proprietario, che abbiamo un po' tutti, no? E quindi insomma, si è presentato, ho trovato questo, sì, ma prima però aveva acquistato un po' di cose. Succedono anche queste situazioni, vabbè, però il gesto di riportare il portafoglio lo ha fatto, quindi insomma i documenti ci sono, c'erano, però lui ha speso qualcosina. Drive Safe, con noi anche questa di Miles Smith.

0: mondiali proprio in questa giornata del 9 luglio. Che ricordi, che flash. Vedi, la Shaki c'entra sempre. Dai, dai, qui su Radio City. Allora, questo invece è l'inno di questi mondiali 2026. Allora, torniamo invece al caldo. Siamo adesso la terza ondata di caldo è in arrivo. Oltre 41 gradi, leggevo questa mattina, quindi la cremazione è pronta, cioè per tutti. No, saluto anche Esti, dice, mamma mia, ma questa non è estate. No, infatti, non è estate, non è la normalità. Allora, bisogna fare tutto di corsa al mattino e poi di corsa, insomma, un attimo, perché attenzione, con calma, però magari le prime ore della mattinata, no? Sono quelle che poi insomma si riesce magari a fare più cose, poi chiusi in casa al fresco. Allora saluto invece Pupa, che ma io concordo, infatti l'ho detto, per fortuna il signore, la cosa che vabbè, avrà speso anche 50 euro il signore che ha trovato un portafoglio a terra, ha speso però 55 euro con la carta, poi lo ha consegnato ai carabinieri, ma il proprietario ha scoperto le spese e lo ha denunciato. Diciamo che a incastrarlo sono state proprio le notifiche, no, sul telefono del proprietario. Però dai, 50 euro giustamente, e Pupa dice vabbè dai, ma perdoniamolo. Ma sì, certo, ma sai perché? La carta e i documenti sono stati restituiti al legittimo proprietario, e sai che sbattimento rifare tutti i documenti, quindi insomma, ma sì dai, lo perdoniamo, magari aveva bisogno. Sentiamo un po' il messaggio di Pupa.
1: Buongiorno,
0: eccolo qua.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Questa storia è un po' dolce amara, però ti posso dire, ma metti caso che quest'uomo, ovviamente bisognerebbe vedere cosa ha comprato, ma se ha comprato cose da poco, magari ha comprato cose di prima necessità, magari cibo.
0: Infatti, sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: la birretta, che per carità, no? Però ha speso 55 euro. Ok, sì, ha sbagliato, non lo doveva fare, ma ha restituito tutti i documenti, infatti, tutti i bancomat. E rifare i documenti, andare a fare le denunce, è una rottura di scatole enorme, quindi... Se alla fine non sei andata a comprare una Chanel, ma grazie ancora che me l'hai riportata.
0: È vero.
1: Insomma, un po' di, non lo so, un po' di flessibilità, un po' di... Alla fine era un senza tetto, se, cioè, boh, non lo so.
0: Sicuramente.
1: Vabbè, questo è il mio pensiero. Buona giornata.
0: Grazie, Pupa, un bacione a te, è vero. Vabbè, fortunatamente ha restituito tutto, vabbè, ha speso 50 euro, ma sì, dai, va bene, magari era una persona che aveva veramente bisogno. E quindi poi sappiamo, la carta, i documenti, insomma, quello sono stati restituiti, e sappiamo quando uno perde i documenti, lo sbattone, il costo poi nel rifare tutto, insomma, quindi va perdonato, dai, lo perdoniamo. La birretta ci sta, è questo caldo. Ciao Pupa, è sempre un piacere. Adesso per te anche il Culture Club.

0: City Story, adesso invece le news in arrivo, grazie a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con I convitati di pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è

offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: con Vito Salamanca e questo era un flamenco paranoia che abbiamo riascoltato qui su Radio City alle 9:03 minuti in questa giovedì mattina, il 9 di luglio 2026. Grazie a tutti per aver scelto Radio City. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Bonfire Heart, e questa invece è la canzone di James Blunt.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme. I love Radio City.

Hagnohit, Hagnoh You, questo è il nuovo singolo di Taylor Swift, è stato anche una delle nostre novità, adesso in rotazione, alta rotazione. Allora, si parla ancora del suo matrimonio, pochi giorni fa, insomma, anche qualche critica, perché insomma, oltre 1000 invitati, vabbè ragazzi, lunghe file anche per mangiare, è successo, vedi, è successo anche al matrimonio di Taylor Swift, vabbè, pizza peperoni, oppure con soppressata piccante, peperoncino calabrese, insomma... continuano quindi ad emergere, no? Tutte in retroscena sulle nozze celebrate qualche giorno fa al Madison Square Garden, dagli oltre 100 cartoni ordinati da una storica pizzeria di New York, addirittura per gli invitati anche una lotteria, si vincono borse di Chanel e Dior, hai capito? Fino anche agli orologi Cartier messi in palio proprio durante questo ricevimento. Ragazzi, vogliamo criticarlo? Cioè, magari rischi anche di vincere, no? Di portarti a casa una Chanel o una Dior, insomma, oppure un Cartier, ragazzi, pizza peperoni oppure soppressata, questi sono stati un po' insomma quello che hanno mangiato e assaggiato gli invitati, addirittura tutti i dettagli, qualcuno dice un matrimonio hollywoodiano in piena regola, insomma, che continua poi a regalare retroscena anche poi a distanza, no, di giorni dalla cerimonia. Nel menù non c'era soltanto quindi la classica margherita, ma gli invitati potevano veramente scegliere tra la pizza della casa con mozzarella, salsa di pomodoro, parmigiano, basilico e olio extravergine d'oliva, tutte cose italiane, vedi, questi ci rende veramente orgogliosissimi. La tradizionale peperoni con due peperoni, oppure insomma anche quella la soppressata, no, piccante con tanto di mozzarella, ma c'era qualsiasi cosa. Il conto finale, beh, non è stato reso noto, ma considerando forse che una pizza da quelle parti costa circa $28, la spesa complessiva secondo me potrebbe aver sfiorato anche i $3000, staremo a vedere. Qualcuno dice il cibo era ovunque, anche in bagno addirittura, quindi insomma è stato veramente un grande matrimonio, avranno speso una fortuna, vabbè, ma lei se lo può permettere, dico io, parliamo di Taylor Swift, mica...

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
8: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
7: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
11: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

successo del 2015 riascoltato su Radio City. Ciao Paola, che piacere, buona giornata, vi seguo anche in macchina e a casa, un abbraccio forte forte Paola che ci ascolta da Oviglio. E allora buonissima giornata anche a te, grazie per la fedeltà, grazie per il messaggio, naturalmente buonissima giornata e buon viaggio. Novità Emma Marrone.

Yoga, il nuovo singolo di Emma Marrone insieme a Fabri Fibra, che abbiamo riascoltato qui su Radio City alle 9:27. Ci state scrivendo, ci stiamo lamentando tutti del caldo. Attenzione, perché è in arrivo in Italia questa terza ondata di caldo africano, quindi insomma, mamma mia, ma già da ieri, e quindi in Valpadana aumenteranno i gradi, raggiungeremo anche i 41 gradi. Prepariamoci, prepariamo tutto. Allora, allerta caldo, beh, ovviamente, no? Bisogna stare attenti, perché c'è sempre i campanelli d'allarme, no? Di un colpo di calore è un attimo. Saluto ancora Esse, che dice: vabbè, da desiderare l'estate, sì, ma uffa, questo caldo basta, è invivibile, è una sofferenza. Vedi Macron che si è fatto la sua corsa mattutina, avete visto il video? Diciamo, per le strade di Ankara o Ankara, in Turchia, sappiamo, in questi giorni, prima del vertice NATO, e lui, prima dell'inizio di questo appuntamento, il presidente della Francia non ha rinunciato quindi a questa corsetta per le strade della capitale turca. Ma io li vedo al mattino in bicicletta, di corsa. Io il pensiero che oggi devo andare in palestra, mi sento male. Invece questa signorina di 82 anni che dice che non vuole che il numero decida per lei, lei si allena 2 o 3 volte a settimana, lo fa anche di più per le gare. Lei si chiama Idanna ed è la pole dancer più anziana al mondo, ragazzi, 82 anni. Che poi la pole dance non è da confondere con la lap dance, no, la pole dance è quella disciplina sportiva e artistica, no? Che unisce poi, se non sbaglio, elementi di ginnastica acrobatica, no? C'è danza, allenamento, eseguita attorno al palo, giusto? È quella la pole dance. Allora, riconosciuta come un vero e proprio sport, lei dice che ha iniziato 12 anni fa in questa palestra di Torino, poi questa 82enne, diciamo che ormai la pratica tutti i giorni. Mamma mia, ragazzi, si allena 2 o 3 volte a settimana, anche di più quando fa le gare, vince sempre perché non ci sono altre over 80, e te credo, cioè, manderei mia mamma a fare la pole dance, sì, ma la vedo proprio. Vabbè, diciamo che lei ha questa filosofia, no, della donna, che solo una dice: non tutti devono fare pole dance, ma tutti possono restare attivi. Io mi sento sempre e mi sono sempre mossa, ho sempre fatto attività fisica e ho sempre cercato di non lasciarmi andare. Chapeau, veramente. Dice di amare i dolci, non ha problemi di glicemia, fortunata, vedi, perché fa ginnastica, si allena, e quindi qualche fortuna ce l'hanno. Però dice: la costanza conta, bisogna continuare anche quando il corpo protesta, che sembra che ti abbandoni in qualche modo. Complimenti, signor. Signorina, 82 anni, informissima, meglio di me, guarda. Cioè, va bene, vedi, è una ragazza, questa ragazza, This Girl, c'è la compilation, ci sono i Kunks qui su Radio City.

ragazzi, buona domenica con Saif in apertura di This Girl con i Kungs. Allora, Silvia mi ha inviato questo video bellissimo direttamente dal mare di Spotorno. Ragazzi, che meraviglia, ma quanti pesci, abbiamo un mare bellissimo, altro che Maldive, eh? Ma che meraviglia, un mare cristallino pieno di pesci, veramente stupendo.

0: poi quella zona lì è veramente bellissima, Spotorno, Noli, posti meravigliosi, la nostra bellissima Liguria. Grazie, fai un tuffo anche per me, ok Silvia? Grazie mille del messaggio, buone vacanze.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon, trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lente a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

di 82 anni che lei non vuole che il numero decida per lei, si allena 2 o 3 volte a settimana, è campionessa di che cosa? Di pole dance, non lap dance, hai capito? No, perché Vito ha scritto anche la lap dance è arte, sì, cioè, beh, dipende dai punti di vista, tesoro, sì abbiamo capito, abbiamo capito tutto. Guarda, allora lei invece si allena, no? Dice che agli ultimi campionati era l'unica nella categoria, 82 anni e si allena 2 o 3 volte a settimana. Ma ci pensate? Cioè, nelle categorie over 70 e 80 ero sempre da sola. Lei dice che a settembre festeggerà gli suoi 83 anni e lei non fa finta di averne 40, però non vuole che il numero decida per lei. Giusto, giusto, una bella filosofia di una donna che, insomma, diciamo che insegna tantissimo, perché poi quello è uno sport completo, ma anche molto complesso, perché ragazzi la pole dance non è una cosa da poco, complimenti alla signora di 82 anni, che io soltanto al pensiero sono già stanca. Beh, serve tenacia, determinazione, costanza, beh, anche una soglia del dolore alta, io avrei già lividi da tutte le parti, signora. Vabbè, allora parliamo invece di che cosa, di questa notizia che arriva dalla Corea del Sud. Lo Stato cerca l'anima gemella e ti regala anche $6,000 se poi c'è il matrimonio. La strategia sorprendente, se vogliamo, contro la crisi delle nascite da quelle parti, quindi appuntamenti al buio organizzati dalle istituzioni e questo bonus per le nuove coppie in Corea del Sud, no? Trovare quindi l'amore diventa una risposta all'emergenza demografica. Beh, insomma, diciamo che chi trova il partner giusto quindi arriverà anche al matrimonio e potrà ricevere incentivi economici che arrivano poi fino a circa $6,000. Questo succede da quelle parti, beh, un po' strana come iniziativa, però il crollo delle nascite, forse per cercare anche di invertire un po' il declino demografico, alcune amministrazioni locali hanno iniziato a promuovere eventi dedicati proprio ai single. Adesso Arcomi, Insuperabile. L'amore per me.

della nonnina che si allena ogni giorno, due o tre volte alla settimana, 82 anni. Ci siamo dimenticati invece di fare gli auguri a un grandissimo attore. La festa in famiglia per chi? Per Silvestre Stallone. Ragazzi, ha spento 80 candeline. Mamma mia, ragazzi, ma anche lui un fisico pazzesco, mamma. Ma come fanno, dico io. L'attore ha festeggiato ovviamente in famiglia con questa torta buonissima, sarà stata buonissima, alla panna guarnita con due guanti d'oro, vabbè, colore, non so se poi fossero veramente d'oro, in omaggio proprio al suo celebre film, no? Attore importante che tutti ricordiamo, Rocky, quindi un omaggio per ricordare quel bel film, grandissimo, no? L'abbiamo proprio apprezzato in quel film lì, quindi auguri, auguri, un po' in ritardo, con pochi giorni di ritardo al grandissimo Silvestre Stallone, 80 anni e non sentirli. Dal passato anche questa, Video Killer, The Radio Star.

0: un pochino di verdurine, che meraviglia. Beh, quello è un bel momento sicuramente, no? Per tutti, chi ha l'orto, chi può farlo, complimenti davvero. Eccolo qua il suo messaggio, lo ascoltiamo un attimino, veloce veloce.
1: Ciao cara, buongiorno.
0: Grazie.
1: Io stamattina ho già raccolto i pomodori, i cetrioli,
0: brava,
1: fagiolini, zucchini dall'orto, dal nostro orticello di Boccemola. Un abbraccio Giorgetta, buona giornata, ciao.
0: Grazie Giorgetta, un bacione a te, buonissima giornata. Dal suo orticello le verdure fresche, buone, buonissime, è tutta un'altra cosa. Grazie a tutti, noi ci risentiamo se vi va domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle ore 7 qui su Radio City, tra poco Paola, prima come sempre la redazione e anche gli ultimi aggiornamenti. Da Betty è tutto, a domani, baci baci, le 9:58.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole di infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: con Dua Lipa, proprio si parla di training, quindi allenamento, personal trainer, si parla in questa giornata, poi vi spiego tutto. Buona giornata, intanto qualcuno sicuramente ha fatto qualche bella camminata al fresco questa mattina, qualche corsetta. Benvenuti con noi su Radio City, buon giovedì con Paola fino alle 12.
1: Ciao, sono Adriana di Ovada, I love Radio City, ciao ragazzi.

estate 2026 anche Partenope con Marian Cremonte, The Colors e Serena Brancale. Oh signore, una bella giornata di sole. Abbiamo il caldone anche oggi, però insomma fresco in campagna, diciamolo, perché di sera, di notte si sta bene, in pianura è più difficile, le dura. lo so. Allora saluto Adri, un bacione grande a te, saluto Colli, le sister, buongiorno, buon lavoro Paola, Michi, saluto Gianna. E con le maniere forti si ottiene a volte, no? Si ottiene tutto. Allora, oggi perché dicevo training season, combinazione, abbiamo iniziato con Dua Lipa, quindi allenamenti alla grande, perché oggi è la giornata della massellanza. Voi conoscete questo termine? Io penso di no, non mi ricordo. Comunque un termine gergale nato nel mondo del web e del fitness che unisce i concetti di massa muscolare e allegranza, e dico allegranza, è diventato un vero e proprio stile di vita celebrato sui social, promosso da creator e appassionati di pesistica, che unisce la dedizione per l'allenamento fisico a un approccio positivo e leggero, quindi un mix però insomma da prendere, come dire, con leggiadria, con allegrezza, ecco, come dire, fare un po' di movimento, di attività fisica allegramente, ecco, questo è il concetto, no? Poi quando fai un pochino di esercizi, una bella camminata, come dicevo prima, che sono al mattino, adesso nelle ore fresche è uno spettacolo, un po' di Pilates che fa così bene, fa tanto bene, e saluto Carla, poi ti senti bene, non hai sensi di colpa, no? Quindi positività e fisico, il fisico sta meglio ed è felice, e siamo felici anche noi, siamo, no? In regola con le norme del concorso, assolutamente soddisfatti per quel poco che abbiamo fatto, anche con questo caldo, possibilmente scegliendo le ore più fresche, però un po' di movimento si deve fare sempre, assolutamente. Allora ricordo il numero 333-4635-873. Dopo vi chiedo una cosa, ieri sera avete visto il cielo stellato?

Il successo di Metro Games, Ask to Mem, 10:15, buona mattina. Allora, arrivano i vostri messaggi. Intanto Sara dice, mi ripeti il termine, allora, giornata, oggi, 9 luglio, 9 dico, sì, ok. Il 9 luglio è la giornata della massellanza, praticamente è quel termine gergale che unisce, fa un mix, praticamente unisce i concetti di massa muscolare e allegranza, o non si finisce mai di imparare, perché insomma, allegranza, sì, allegranza, ok. Quindi, ma insomma, in poche parole, muovetevi un po', no? Facciamo un po' di movimento che va bene così e fa bene a tutti. Dai, Sandra, buongiorno, un bacione grande, grazie ancora Sara, un bacio. Gianna Giannissima, benvenuta. Hola Paola, questo è il messaggio di Max in diretta da Barcellona, qui siamo ai tropici, dice 40, siamo sui 40 gradi di giorno e 30 di notte, e anche qui insomma più o meno, soprattutto in pianura, beh insomma effettivamente è tosta, eh. In campagna, dicevamo prima, davvero si sta bene di sera, assolutamente fresco, e qui scrivo e sottoscrivo. Allora, perché vi chiedevo ieri se avete visto il cielo stellato, se avete ammirato questo cielo meraviglioso, perché mi sono dimenticata di ricordarlo ieri, però passava la ISS ieri sera intorno alle 23 alla Stazione Spaziale Internazionale, a 400 km di distanza, un puntino anche grosso, voglio dire, luminoso, si vede, no? E si distingue ben bene dagli aerei, assolutamente, di passaggio. Quindi a 400 km è una roba affascinante per me, io l'ho vista appunto, ma che bello, che spettacolo. Anche negli anni scorsi avevo visto questo passaggio, e insieme abbiamo visto una stella cadente, uno spettacolo doppio, quindi che bello, insomma, quindi il passaggio ben visibile un po' in tutta Italia, praticamente da ovest al lato opposto, l'orizzonte opposto, per cui bello spettacolo assolutamente ieri, il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale. J-Ax con noi su Radio City, estate. 1, 2

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria. Tempo stabile e ben assolato su entrambe le regioni, dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Caldo moderato sulla Liguria, qui le temperature massime non andranno oltre i 30-32 gradi e i venti saranno a regime di brezza. Valori invece massimi più elevati sul Piemonte, con valori fino ai 35-36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
9: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Luci, freni,
12: a posto.
11: Motore, pneumatici, gas di scarico.
12: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
13: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

La nostra mattinata Treat You Better. Allora, qualcuno ha visto il passaggio della ISS ieri sera intorno alle 23, luminosissima la stazione spaziale internazionale. Beh, segnalato anche sui social questo evento. Salute, abbraccio Giulia, un bacione grande, buonissima giornata e buon lavoro. E adesso noi continuiamo con una delle nostre novità. Salutiamo le marmellatare Sandra, Mariuccia, un abbraccio a voi. Harry Styles, la canzone nuova, Dance No More.

canzone nuova di Harry Styles, questa è Dance No More, una delle nostre novità che trovate anche sul nostro sito, naturalmente radiocity.it, con le notizie musicali. Allora, ciao Giorgetta, un bacione grande, benvenuta, un bacio a te, buonissima giornata, buon giovedì. Allora, tra poco parliamo del sonno, avete dormito bene? Intanto vi chiedo, lo so, nelle zone di pianura ovviamente è più difficile prendere sonno, è tosta, in questi giorni, in questo periodo, insomma, che poi è abbastanza prolungato. Perché le donne sono convinte di dormire peggio degli uomini, anche se tutto sommato la scienza cosa dice? Che è vero il contrario, sarà perché ci lamentiamo di più? Loro fanno finta di niente, passano e vanno oltre? E boh, poi ne parliamo. Intanto, amici in giro per concerti in estate, beh, centinaia in giro per tutta Italia. Buongiorno Paola, questo il messaggio di Manu. Ciao Manu, il concerto di NEC dice è stato meraviglioso, stupendo. Ho chiesto dove, non mi ricordavo. Ah, Alessandria, Cittadella, quindi concertone di NEC. Un bacio alla nostra super amica Manu, saluto anche Sonia e ancora a tutti voi buon lavoro. Naturalmente, buona mattina, c'è anche Gaia con Bossa Nostra.

Dance con I'll Be There For You, una di quelle canzoni, di quelle sigle assolutamente iconiche, indimenticabili. Ci sembra di vedere le immagini. Salute, abbraccio, Ambretta, un bacione. Allora, si parla di sonno, forse sono un pochino disturbata, perché le donne sono convinte di dormire peggio degli uomini, anche se è vero il contrario, questi sono i dati, Uno studio quindi del Karolinska Institutet è quello, mostra un paradosso. Le donne credono di dormire peggio degli uomini, ma i dati oggettivi indicano proprio il contrario. Sarà mica perché ci lamentiamo, non lo so. La ricerca condotta su 476 persone ha confrontato le percezioni soggettive del sonno con le misurazioni della polisonografia. Avete presente quell'aggeggino che già ti mettono addosso un aggeggio del genere, si dorme già male, no? Perché insomma sei un po' impedito. Risultato: le donne dormono in media più a lungo, con più sonno profondo e meno risvegli. Sempre, aggiungo, che non ci siano bambini o gatti per casa, perché altrimenti sai com'è, no? Ci siamo capiti. Gli uomini hanno una qualità del sonno più bassa, soprattutto con l'avanzare dell'età, passando gli anni si dorme un pochino meno, ma tendono a dimenticare, loro dimenticano i micro risvegli notturni e quindi valutano meglio il proprio riposo. La differenza nasce quindi da una diversa capacità di percepire e ricordare i risvegli brevi. Le donne li registrano con precisione, gli uomini no. E ci scappa veramente sempre da ridere a questo punto, perché noi ricordiamo tutto, pure i micro risvegli, quindi magari ci mettiamo a pensare, no? Insomma, noi ci lamentiamo, in poche parole, gli uomini no, una pacca sulla spalla e via, ho dormito benissimo, madame, mama non mama.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati.

0: arrivati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogru.com.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

voce, lei bellissima, Siena Spyro con noi su Radio City, Material Lover, un'altra canzone dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Allora, canzone accompagnata da un video girato per le strade di New York e all'interno dello studio di registrazione in un quartiere bellissimo a New York, dove ci sono anche negozi, quei pochi negozi di dischi, no, alcuni sono rimasti assolutamente, anche storici. Saluto, abbraccio Giusy, buongiorno. Allora, oggi dicevamo la giornata della Massellanza, questo termine che ci ha incuriosito parecchi di voi. Allora, si parla di movimento fisico, di attività, e allora il Pilates che ho citato prima, l'allenamento antietà, leggevo, che tonifica e rende più felici. Saluto, mando un abbraccio a Carla, lei insegna Pilates, e anche Daniela, ok, una disciplina che tonifica tutta la muscolatura profonda per migliorare la postura, che è così importante. Il Pilates è una ginnastica anti-age, perché mantiene muscoli e articolazioni flessibili. Sapete il ginocchio quando fa crack? Ok, fa bene, assolutamente, migliora la postura, dicevamo, compensando gli squilibri causati, e lo sappiamo molto bene, da eventuali posizioni scorrette frequenti in chi svolge un lavoro sedentario. Poi scivoliamo giù sulla sedia davanti al computer, davanti al monitor, e succede questo, e siamo tutti incriccati. Poi migliorare quindi l'equilibrio e la flessibilità, migliora la respirazione, che rappresenta la connessione tra mente e corpo, ecco, allena la concentrazione per l'esecuzione corretta degli esercizi. Quindi un sacco di benefici, lo sappiamo bene. Quindi anche con questo caldo, magari in palestra c'è l'aria condizionata, ma anche a casa si può fare qualche esercizio di Pilates, che fa sempre assolutamente bene. Un po' di attività, questo sempre esortiamo. Pinguini con noi.

Parleremo anche del cast, dell'intervallo, insomma, un po' come Super Bowl, no? Alla finale, gran finale dei mondiali 2026. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter, questa Bring Your Love. Allora, buongiorno maestra, eccola qua, reformer tutte le mattine, dice Carla, viva il Pilates, ne abbiamo parlato poco fa. Salute, abbraccio Angie, le girls, ci sono super amiche pronte a cantare e ballare, sono Ale G, Ale M, Romana e Barbara, presenti questa mattina, cantiamo e balliamo. Praticamente siete la versione femminile dei Culture Club, benissimo. Si canta e si balla, un bacione grande a voi.

0: di una simpatia pazzesca, siete strepitose, Barbarina e tutte le sue amiche. Eric Carmen intanto nello spazio City Story dal 1987, era Hungry Eyes. Abbiamo raggiunto le 10:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È inutile girarci intorno, noi potremmo parlare di tante cose che succedono in Italia e anche dal punto di vista della cronaca, però l'interesse di tutti, l'interesse anche non attivo, ciò che è nostro interesse, ci porta ancora una volta alla scena internazionale. Dopo l'esito del vertice della NATO in Turchia, è chiaro a tutti che siamo rientrati in pieno in un periodo di forti tensioni. E del resto Trump ha dato di fatto, con l'incontro finalmente pacificatore con Zelensky, il via libera all'Ucraina per agire con i droni profondamente in territorio russo, ed è quello che questa notte è già stato fatto. E contemporaneamente Trump ha dato a se stesso la licenza di ricominciare le ostilità con l'Iran, viste le scaramucce dei giorni precedenti nello stretto di Hormuz. E anche stanotte ci sono stati bombardamenti molto pesanti. In mezzo c'è l'Europa, l'Europa che sta vivendo questa situazione drammatica con la consapevolezza che deve fare da sola progressivamente, deve armarsi in senso di difesa e cercare di evitare di essere contaminata da qualsiasi reclutamento.

0: Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15121 Alessandria.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Amici, c'è Max che mi sta raccontando le sue vicissitudini, la lotta con il condizionatore. Beh, di notte, insomma, accendi, spegni e appena spegni, pum, un forno. Naturalmente, beh, siamo in città, Barcellona, ma è un po' in tutte le città, asfalto, cemento, è tosta, eh. Buona mattina ancora, Purple Disco Machine.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre, I love Radio City.

Radio City, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants in the Dark, tutte insieme appassionatamente. Allora amici, grazie, una bella mattina, salutiamo un po' gli amici al bar e magari ci si rinfresca con una crema caffè, qualcosa di buono che ci sta sempre, ci tira su. Allora, Madonna l'abbiamo ascoltata prima, poco fa, si sta delineando il cast, i protagonisti dell'Halftime Show, sappiamo quest'anno è così, e della finale dei mondiali di calcio, sapete quei mondiali, nonostante tutto, nonostante noi. Ciaone, anche Justin Bieber è entrato ufficialmente nel cast e si unisce a Madonna, appunto, Shakira, Burna Boy, BTS, Coldplay, quindi concertone pazzesco, un cartellone già ricchissimo dello spettacolo nell'intervallo della partita per il titolo il 19 luglio, perché il tempo passa, va avanti, e allora ci siamo quasi, il 19 luglio a New York, New Jersey Stadium. L'Halftime Show, ormai abbiamo detto quest'anno succede un po' come al Super Bowl, no? È stato curato dal frontman dei Coldplay, Chris Martin. L'esibizione sarà trasmessa in diretta durante la finale del torneo. Dovrebbe diventare, una delle trasmissioni musicali più viste di sempre. Per fare un confronto, un esempio, la finale dei mondiali FIFA 2022 tra Argentina e Francia ha raggiunto una stima di 1,5 miliardi di spettatori in tutto il mondo, superando di gran lunga il pubblico del Super Bowl, che sappiamo già da record, da paura, solitamente concentrato negli Stati Uniti. Quindi con questi numeri, con queste cifre, c'è anche l'aspetto benefico, ne parleremo, perché insomma con numeri così importanti diventa una cosa appunto davvero notevole, quindi bene così, perché c'è un fondo, un'associazione praticamente che aiuta i bambini, ne parliamo tra poco. Intanto noi continuiamo con la nostra mattinata, saluto anche Guido, buongiorno, buongiorno a tutti amicici, ci rinfreschiamo, ci proviamo con la nostra musica, le canzoni dell'estate, Irama, la sua Cabana.

ricordi, emozioni, una delle mie nostre canzoni, 1997, Natalie Imbruglia con Toro, una canzone che adoro. Allora, continueremo dopo il discorso sul Super Bowl, in modo particolare sul Lifetime Show e la parte benefica, vi accennavo prima, perché arrivano i vostri messaggi. E allora, in questo periodo, diciamo tutti in coro, e io pago, Allora, il messaggio di Gregorio: buongiorno Paoletta, ciao caro, benvenuto. Mi saluti le segretarie del mio commercialista, anche loro grandi ascoltatori e ascoltatrici di Radio City. Grazie, ma grazie a voi. Ragazzi, buon lavoro. Geolocalizziamo questi ragazzi, sono a Novi Ligure, quindi buon lavoro. Grazie per essere veramente sempre con noi. Grazie Gregorio per il messaggio. Allora io pago, tutti contenti in questo periodo, lo so. Saluto e abbraccio anche a distanza Claudio, lui da Genova ci ascolta sempre in DAB, sintonizzato con noi, quindi grazie mille, una buona giornata anche a te, grazie Claudio.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.

The Broken Heart con Damiano David. Saluto Vale, saluto ancora, ringrazio Claudio, Gregorio, grazie mille ragazzi. Allora, prima abbiamo parlato, perché insomma il tempo passa, quindi ci avviciniamo al gran finale quest'anno, anche Lifetime Show, l'intervallo musicale finale naturalmente del mondiale. E allora Lifetime Show è pensato anche per puntare i riflettori sul FIFA Global Citizen Education Fund, l'iniziativa che mira a raccogliere 100 milioni di dollari, dicevamo, con queste cifre, numeri da paura, di conseguenza anche insomma una cifra davvero notevole, degna di nota, 100 milioni di dollari per ampliare l'accesso all'istruzione e alle opportunità legate allo sport, al calcio in modo particolare, per i bambini di tutto il mondo. Quindi bene, benvenga assolutamente. Secondo le organizzazioni sono già stati raccolti oltre 50 milioni di dollari, con un dollaro proveniente da ogni biglietto venduto, quindi si può fare anche con piccoli gesti, appunto pochi dollari in questo caso, appunto dal biglietto, dalle vendite di altre cose, insomma, per cui insomma si raggiunge una cifra davvero notevole. Bene, benissimo così. Abbiamo parlato, ho citato anche Chris Martin dei Coldplay, lui cura proprio Lifetime Show, lui confeziona questo intervallo musicale. La prossima canzone a me ricorda tantissimo Yellow dei Coldplay, appunto. Invece Somber, questa è la nuova sua, My Body Isn't Ready.

vero, vero che c'è una certa somiglianza con Yellow dei Coldplay. Sommer, un artista, un giovane artista che noi amiamo, apprezziamo veramente tantissimo, My Body Isn't Ready, la canzone nuova nuova, una delle nostre novità in rotazione. E adesso la compilation per voi, tre successi non stop, e si parte Capital Cities.

0: mamma mia. Il Giubileo di Vasco a Roma, la Residency, quindi cosa sono 10 date, no? Assalto ai biglietti, leggevo code, sapete, da 100.000 persone, rischio sold out, ma ti credo assolutamente, lui ne può fare 1.000, così è. Vasco Rossi in chiusura della nostra compilation, ti prendo e ti porto via.
1: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con

0: servizio consegna.
1: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi. Aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Il sangue è un bene sempre prezioso. Soprattutto in estate, il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
6: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Siamo Summer Funk con Francesco Gabbani. Buona giornata Silvia. Silvietta, un bacione grande. Allora ti prepari, ti metti in coda, ci sono solo 100.000 persone. Non ho visto i dettagli, però insomma sappiamo quando si muove il COM, quando annuncia i concerti e così, quindi tanta pazienza, ti viene anche l'esaurimento, però insomma se uno è intenzionato ce la mette tutta, dai, poi fammi sapere. Intanto siamo vicini alle 12, amici, buonissima giornata a voi, grazie per essere con noi su Radio City Estate. Allora siamo quasi alla frutta, quasi al dolce, e allora una torta nuziale, sapete, di quelle delicatissime, belle, enormi, ok, allora torta a tre piani in frantumi alle nozze VIP di casa Boden, si tratta appunto di un marchio di moda britannica. Ci sono le immagini che ovviamente sono diventate virali, se date un'occhiata, mamma mia che incubo, che paura. Le foto pubblicate su Instagram dal fondatore del brand Boden per le nozze della figlia Anna hanno immortalato l'incubo di ogni catering, la torta nuziale a tre piani. Sfugge di mano al personale, mi fa effetto solo a pensarci, no? Sfugge di mano al personale, precipita lungo una scalinata in pietra. Gli sposi che fanno la guardano cadere impietriti. Come dire, cioè, sapete quei gesti? Non parte bene, non inizia bene. Dovrebbe essere il dolce trionfo di una giornata perfetta. Invece è diventato il fotogramma più commentato del matrimonio. Nell'immagine più eloquente, i due sposi, in cima ai gradini, appunto, osservano il disaster, un disastro, la torta che scivola di mano e si schianta, pam, a terra, mamma mia, queste torte così delicate, ingombranti, bellissime, lavorate, eccetera, e niente, finita male, effettivamente, no, spera, ma il matrimonio, no, la vita a due andrà benissimo, dai, l'auguriamo, ovviamente, viva gli sposi, intanto Calvin Harris e Rihanna. Baby.

Parliamo di grandi artisti, intanto Bruno Mars con On My Soul. Ringrazio e saluto Andy che mi segnala la notizia che è stata lanciata da poco dalle agenzie. Ci spiace perché una brutta notizia, un lutto nel mondo della musica: è morta la cantante britannica Bonnie Tyler. Tra le hit ricordiamo Total Eclipse of the Heart. È morta a 75 anni, come riportano i media. Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, è nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart innanzitutto, Hold It Home for a Hero, poi It's a Heartache, dalla sua voce graffiante inconfondibile. Quindi ci spiace un sacco, veramente. Aveva avuto recentemente gravi problemi di salute, quindi grazie Andy, ci spiace di questa brutta notizia che riguarda proprio il mondo della musica. Salutiamo, un pensiero dunque per una grande artista come Bonnie Tyler. Survivor.

0: tutti per i messaggi, grazie ancora a Andy, ci ha segnalato e abbiamo letto insomma in questi ultimi minuti la notizia della morte di Bonnie Tyler, lei che ha portato al successo diverse canzoni, le abbiamo citate su tutte, Total Eclipse of the Heart, a 75 anni ci ha lasciato e ci spiace veramente un sacco. Invece con City Story sulla scalinata di Rocky a Filadelfia, la statua di Rocky con i Survivor Eye of the Tiger, qua ci salutiamo, tra poco Federico, noi ci risentiamo domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle 10, baci e grazie a tutti da Paola. Le ultime notizie, 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait, Bahrain.

0: nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Sorry, I'm here for someone else. Questo è l'inizio, è la canzone di apertura per le nostre due ore insieme. Ciao da Fede, c'è Benson Boone qui su Radio City, sulla radio che suona solo i grandi successi. Durante la vostra pausa pranzo noi, come sempre, rimaniamo insieme due ore fino alle ore 14.
1: Ciao, sono Gemma

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E non è proprio, direi, il tormentone estivo classico di quelli che ci si aspetta. Questa bellissima, però, canto d'amore. La voce erano quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio City, sulla radio che suona solo i grandi successi, nella quale potete intervenire, raccontarci come passate quest'estate 2026, magari, perché no, passandoci anche a salutare al Parco Acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba, aperto per ricevervi, anche perché con queste giornate belle calde cosa volete fare se siete liberi, se avete la fortuna di essere a casa, andarsi naturalmente a rinfrescare un pochettino, e perché no, perché non farlo nella nostra piscina. Noi siamo esattamente al piano di sopra a mettere la musica per voi. A proposito di musica, torniamo adesso nel 2013.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Pink insieme a Nate Royce, Just Give Me a Reason, qui su Radio City, il nostro giovedì 9 di luglio. È 9 luglio, qualcuno ricorda qualcosa? Si parla di tanti anni fa, tanti ragazzi purtroppo questa data la conoscono solo grazie a YouTube. E beh, visto che siamo in periodi mondiali, è anche giusto ricordarlo, perché 20 anni fa l'Italia vinceva il suo quarto ed ultimo, finora, campionato del mondo, in una partita che è rimasta alla storia, soprattutto per quello che è successo alla fine. Testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi, calci di rigore, e poi il resto naturalmente è storia. E da lì le parentesi positive di quest'Italia ai mondiali si sono chiuse. Abbiamo sì vinto un europeo, va bene, ce lo siamo goduti, ci siamo divertiti, ma vincere il mondiale assolutamente un'altra cosa. Ancora 8 squadre si giocheranno, si possono ancora giocare la finale, che si giocherà proprio domenica 19 di luglio. Polemica a parte, un bellissimo mondiale questa sera, Francia-Marocco, partita interessantissima, partita assolutamente da seguire, come da seguire anche il nostro appuntamento musicale, la nostra selezione musicale che vi tiene naturalmente compagnia tutti i giorni.

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio, il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi, musica e divertimento. Venerdì 10 luglio, con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11, l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12, l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto. Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: 12:27 minuti in questo giovedì 9 di luglio 2026, ciò da Fede insieme come sempre durante la vostra pausa pranzo. Vi proponiamo anche una bella novità, ve l'abbiamo già suonata, è l'ultima di Katy Perry. No.

E al grido di Geronimo, uno dei capi indiani più famosi della storia, noi proseguiamo il nostro appuntamento musicale. Questo è stato un bel viaggio nel 2024, ora con la macchina del tempo di Radio City, però si torna direttamente nel 2026.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stefano.

0: e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
1: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
3: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
2: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332 865 e prenotare una donazione.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

vederti mai più. La voce di Noemi con la sua Tu cosa fai stasera? Beh, naturalmente stasera si guarda Francia-Marocco, 9 luglio 2026. Lino Banfi compie 90 anni, compie 90 anni. Direi un uomo capace per anni di influenzare la cultura pop, la cultura della televisione italiana. Un personaggio che un po' tutti amiamo. Secondo me, dall'altra parte, non c'è una persona che possa dire qualcosa di sbagliato su Lino Banfi. Almeno credo. Poi anche lui, naturalmente, avrà i suoi scheletri nell'armadio. Una bella intervista che ha raccontato di adattarsi o cercare di adattarsi alla modernità. Mi ha fatto ridere un passaggio, dice: la prima volta che ho sentito la parola hashtag ho pensato che fosse una malattia dell'occhio. Boh, e con mio figlio sto per fare un podcast. Ecco, questo è quello che ha raccontato proprio Lino Banfi, grandissimo attore, grandissimi film, dai più, diciamo, più demenziali, possiamo chiamarli, comunque belli, no? Per esempio Fracchia, la belva umana, dove interpretava il commissario Auricchio. Scena pazzesca con la parolaccia di Roma, l'iconico naturalmente Oronzo Canà nell'allenatore nel pallone, insomma una carriera lunghissima, quello a cui sono più legato, il personaggio a cui sono più legato però è quello di Nonno Libero, nella fiction Un medico in famiglia. Da bambino ero fissato veramente con Un medico in famiglia, che nasce come serie nel 1998, e quindi naturalmente tanti auguri al nostro Lino Banfi. Tra poco chiuderemo la nostra prima ora insieme con un viaggio nel 1987.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin, una canzone potente per chiudere la nostra prima ora insieme. Buon giovedì da Fede. Ne abbiamo un'altra da passare insieme ai nostri grandi successi. Come sempre andremo avanti fino alle ore 14. Nel frattempo sono le 13:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati, Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari.

0: della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. La terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni, si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Da Fede, buon giovedì, 13-8 minuti, come sempre insieme durante la vostra pausa pranzo con la nostra buona musica che, come diciamo sempre, non vi abbandona mai.
1: Ciao, sono Maurizio di Castelletto. I love Radio City.

Flamenco Paranoia, Samurai J e Vito Salamanca, sicuramente uno dei tormentoni di quest'estate 2026 che passiamo insieme ai nostri grandi successi. Un'estate 2026 che invece dove passerete voi? Siete già in ferie? Avete già usufruito delle ferie? O dovete ancora farle? In ogni caso vi ricordiamo di scaricare la nostra applicazione che trovate in ogni store digitale, si chiama radiocity.it e potete portare i grandi successi della vostra radio preferita ovunque voi siate. E vi ricordo, cosa molto importante, che è completamente gratuita. E a proposito di grandi successi, ecco, questo fu un tormentone nel 2017, una collaborazione tra Zayn e Sia.

E anche Baby K si iscrive al campionato mondiale, il campionato italiano dei tormentoni, con questa Tuca Macarena. Tra poco novità e City Compilation, ma nel frattempo si torna nel 1998 con tutta l'energia dei Blondie.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto. Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: Di nuovo insieme nella nostra diretta con la voce di Artemas, I Like The Way You Kiss Me, qui su Radio City. Ancora una mezz'ora da passare con i nostri grandi successi, allora proseguiamo con una bella novità, ovvero l'ultima di Gabri Ponte e Jovanotti. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Beh, l'unione di questi due artisti, che sicuramente sono in grado di far ballare la gente, ha dato vita a questa bellissima DNA, canzone ritrovata appunto tra le nostre novità, voce di Jovanotti con la sapiente produzione di Gabri Ponte. Per voi una bella

0: 2004, che successo questo dei Green Day, Boulevard of Broken Dreams, a chiudere la nostra City Compilation, aperta invece da Good Luck Baby, canzone che fu un tormentone nel 2024, mentre a metà Buona Domenica, l'ultimo lavoro di Safe.
1: Dal 1976 ad oggi.

0: La grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story
0: dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglioni, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
12: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
18: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: 1987, Sign Your Name e Terence Red Dabby a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Buon giovedì da Fede, è stato un piacere tenervi compagnia per le prossime due ore a Renzo Lingue. Per quanto riguarda noi invece, appuntamento a domani tra le 12 e le 14. Un bacio e un abbraccio da Fede. L'ora esatta, le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia-Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi

Ama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: non so cosa pensate voi, ma questa secondo me fu una delle canzoni più belle dell'estate 2014. Ne uscirono tante, ma questa aveva quel sapore strano. Insomma, parliamo dei Klingand che abbiamo ritrovato per aprire il nostro appuntamento questo giovedì pomeriggio 9 luglio 2026 insieme a Renzo sino alle 16, con me anche i nostri grandi successi ma anche le novità. Questo è il primo, dai, Mark Cremont, The Colors, Serena Brancale.
1: Ciao, sono Roberta di Castelletto d'Orba. I love Radio City.

Siamo partiti con l'estate 2014 dei Klingand per poi approdare a oggi, 2026, questa collaborazione tra Merck e Cremont, The Colors, come dicevo prima c'è anche Serena Brancale che anche lei insomma si è prestata per questa collaborazione interessante. Allora, tra poco novità, io ne approfitto anche per salutare gli amici che spesso insomma ci scrivono, ci raccontano anche magari la località in cui hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze attraverso il nostro numero e magari ce lo fate sapere. 333-46-35873. Tra poco, come dicevo prima, novità, ma prima c'è il singolo di Avicii.

fa chiamare il dito nella piaga. Businessman, 14 e 17, siamo anche pronti per leggere anche i vostri messaggi che sono arrivati, ma prima un salto indietro lo facciamo quando si parla di bella musica e di grandi successi. 1998.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto,
3: alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Start Now, il disco di Dua Lipa. Anche in questo caso tornati indietro nell'estate 2019. Pronti invece per regalarvi allora la prima novità che ascoltiamo insieme e che trovate anche sul nostro sito web, sempre aggiornato se siete curiosi insomma di scoprire anche le hit in rotazione sulla radio dei grandi successi. C'è il disco di Emma Marrone insieme a Fabi Fibra.

Bob Sinclair l'abbiamo ritrovato dall'estate 2006. Beh, questo è un successo incredibile che abbiamo ritrovato, conosciuto insomma in tutto il mondo, è venuto a trovarci lo scorso mese a Roma per un live, ma lui continua insomma a girare il mondo per far sentire la propria musica, uno dei DJ producer importanti per quanto riguarda la musica internazionale. Ciao anche a Serena, stavo leggendo i vostri messaggi al 333 4635 873. Buon pomeriggio, poi più tardi diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico qualora ci fossero insomma aggiornamenti per coloro che sono in viaggio in questo momento, anche per motivi insomma di lavoro. Torniamo invece alla musica attuale, l'estate 2026 suona anche con lei, Gaia.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
13: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
14: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
13: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
15: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
16: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Mai Smith l'abbiamo ritrovato dal 2024, ci avviciniamo alle 15, tra poco l'appuntamento con Radio City Story e poi lo spazio dedicato all'informazione, come sempre puntuale qua su Radio City. In questi giorni sono riuscito finalmente a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, uscito un po' di tempo fa, e ora riascoltiamo insomma la colonna sonora del film, eccolo, insieme a Ducci.

0: Mythological Song, Supertramp dal 79. C'è l'appuntamento con l'informazione e abbiamo raggiunto le 14:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri italiani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica, risponderemo. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25esimo rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: 3 minuti dopo le 15. Abbiamo aperto l'ultima ora insieme, questo caldo giovedì, ancora caldo secondo gli esperti. Ne parleremo più tardi con i ragazzi di Trevi Meteo. Intanto vi regalo il singolo di Marrakech, torniamo all'estate 2021.
1: Sono Sabrina Di Gavi e da tutta la vita I love Radio City.

fino all'ultima nota. Il disco di Marracash, Crazy Love, che abbiamo ritrovato, che tra l'altro vuole risentire anche Lara. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Allora, a proposito, per quanto riguarda Marracash, anzi, dovremmo esattamente parlare di Marracash e Gué Pequeno. Terranno un doppio concerto evento per celebrare 10 anni dall'album Santeria. Gli spettacoli, insomma, si terranno all'ippodromo SNAI San Siro di Milano il 12 e il 13 di settembre, però non vedo disponibilità, penso che siano quasi sold out queste due date, ma spero che in qualche modo possano replicare per dare ancora una volta possibilità ad altri fan di poter assistere a uno dei loro concerti. Allora, tra poco un'occhiata, come dicevo prima, alla situazione del traffico. Ci sono alcuni aggiornamenti che sono arrivati proprio in questo momento, ma noi torniamo alla musica, il singolo di Taylor Swift.

0: Sam Hotel, tornati nel 2014. Ciao anche a Paola che ci ha raggiunto prima. Pian piano stiamo leggendo tutti i vostri messaggi e stiamo anche, insomma, rispondendo. Periodo di ferie, di vacanze per molti. Alcuni sono già in partenza, altri sono già nelle località. E come sempre vi invito a scaricare la nostra app, portateci con voi, radioseti.it per Android, ma anche per appunto iOS, iPhone. Diamo intanto un'occhiata alla situazione del traffico. Come annunciato sulla A7 Milano-Genova, code in questo caso per traffico intenso tra la barriera di Genova Ovest e lo svincolo con Genova in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo sulla A10, la Genova Ventimiglia, rampa di accesso chiusa in questo caso causa incidente in prossimità dello svincolo con Varazze, questo però in direzione di Genova. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.
1: 1, 2,

0: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

Dance No More, Harry Styles. Sempre attenti alle novità in rotazione, intanto vi regalo 3 successi senza interruzione alla City Compilation. Il primo dell'estate 2014, disco di Chris Cubb.

0: Sweet Harmony, The Beloved, dal passato, tornati nei primi anni 90. Questa bella canzone, c'era anche Karol G, Manu Chao insieme per l'estate 2026 e siamo partiti con un successo di Chris Cubb.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
8: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
7: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
13: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
15: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
16: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Il disco di Madame l'abbiamo ritrovato a 15.47, stiamo per chiudere il nostro appuntamento e tra poco anche un'altra bellissima canzone dal passato in Radio City Story, ma ritroviamo anche lui, The Weeknd, che verrà a trovarci in Italia, eccolo!

It's My Life, No Doubt, estate 2008, l'abbiamo ritrovati. Allora, tra poco lo spazio con l'informazione, abbiamo ancora tempo per ascoltare due belle canzoni. La prima è quella di Olivia Dean. I could be-

0: Don't Stop Me Now, e qui in 1978 chiude il nostro appuntamento di questo giovedì pomeriggio. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Vi lascio intanto con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice alla presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice: Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro 3 giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non è esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80. Nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate, la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Are You With Me? Lost Frequencies in apertura del nostro pomeriggio insieme. Dai che giovedì, no, è meglio il venerdì, però il giovedì ci dà già quel sapore di avvicinamento al weekend. Siamo a metà settimana. Ciao a tutti da parte di Paola Zangani, andiamo a cominciare.
1: Ciao, sono Marina da Silvano d'Orba. I love Radio City.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Angelina Mango e naturalmente con Marco Mengoni. Abbiamo scelto loro per aprire il nostro appuntamento di questo giovedì. Ciao ancora una volta, se vi va di raggiungerci potete farlo come sempre al 333 46 35 873.

0: Temple City. Questo è Self Aware. Allora abbiamo una telefonata, spero che si riesca a sentire perché c'è un suono metallico che devo domandare a Marinella. Ma dov'è che l'hai messo il telefono?
1: Ciao Zanga.
0: Ciao.
1: Ho vinto qualche grossa.
0: Non ho capito. La prima?
1: Ciao Marinella.
0: Non ho capito se hai detto sono la pina o sono la prima. Visto che sei Marinella, presumo tu abbia detto la prima. Va bene. Ciao, un abbraccio, buon pomeriggio. C'è la musica dei Come Shop. 1998, Brimful of Asia. Poi tra poco daremo uno sguardo al meteo. A proposito di sguardo, ieri sera ho visto una stella cadente. È bellissima, è sempre bello. Ci sono tutto l'anno, non è che ci sono solo il giorno di San Lorenzo, per cui è normale. Ho espresso anche il desiderio.
2: Nel tempo.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo ancora stabile e soleggiato tra Piemonte e Liguria. Calano leggermente le temperature massime rispetto alla giornata di ieri, soprattutto in Piemonte, valori comunque ancora fino a 34-35 gradi piuttosto diffusi. Molto caldo anche sulla costa ligure con maggior umidità, quindi una sensazione di afa ancora superiore. Poi venerdì aumenta un po' la variabilità, a rischio di qualche acquazzone di temporale, soprattutto sui rilievi Alpi e Appennino, e in locale sconfinamento in serata anche alle pedemontane piemontesi. Maggiore variabilità poi sabato, con acquazzoni temporali anche più diffusi in montagna, rischio anche di sconfinamenti alle zone costiere della Liguria e alla pianura piemontese, ma continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno nelle temperature massime. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
9: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
12: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
13: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

number. Talk to you. Io sto cercando di resistere, non so voi. Allora, non voglio acquistare il condizionatore. No, non lo voglio perché poi alla fine l'aria condizionata un pochino mi infastidisce per alcuni versi, non sapete com'è, no? Quando uno parla, cioè, è un po' il tallone d'Achille, no? Puoi avere problemi alla gola, vi dicendo. Vabbè, però certo che il caldo ci mette a dura prova. Pare che stia arrivando una terza ondata di calore, almeno sino al 20 luglio, quindi tanti gradi in più, 43 addirittura in Sardegna, che non sono male, voglio dire. Io quasi vado da un'altra parte, no, in Sardegna no. Novità. Mi spiace per i nostri amici sardi, naturalmente non ce l'ho con loro, anzi la Sardegna è bellissima, però 43 gradi. Meglio Castelletto d'Orba, veniteci a trovare al Parco Acquatico Lavagello. Qui si sta per il momento decisamente bene.

0: My body isn't ready. Sombr, nuova canzone, novità su Radio City. Devo mandare un po' di saluti alla Picciridda, che non so il nome, non me lo ricordo il nome. Picciridda, la Picciridda, figlia di Nicola Cateno, famosissimo in tutta la provincia. Ciao amici, un abbraccio.
1: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: McIntyre con Anastasia su Radio City. Oggi si inizia a fare sul serio i mondiali quarti di finale. Stasera ore 22 Francia-Marocco. Per chi ti fate? Avete una squadra che vi è più simpatica tra le due che vorreste andare avanti, far andare avanti? No, mi stavo incartando sul fatto che pensavo ai francesi, che sono i nostri cugini scomodi, quelli d'Oltralpe. Molti italiani ti faranno Marocco, non fosse altro proprio perché non vogliono far andare avanti la Francia, però poi in realtà in questi casi non può che vincere il migliore, non possiamo farci nulla. Comunque vada, vinca sempre il migliore.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
9: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
13: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
14: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

non agitare la Coca-Cola, Tommaso, non farlo. Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola. Ma quante sono le canzoni che parlano della Coca-Cola, che la citano in Italia e nel mondo? Centinaia probabilmente. Ce ne sono alcune italiane famosissime. Radio City. Vasco Rossi con Bollicine, ve lo ricordate? Mamma mia. E poi Fedez con Achille Lauro, Orietta Berti, Annalisa, Samuel e la Michelin. Ma ce ne sono veramente un sacco. Poi anche di straniere, ovvio, che parlano della Coke. Ma torniamo a noi, arriva

Francesco Gabbani, naturalmente. E in questa calda estate 2026 purtroppo arrivano anche le brutte notizie. Ahimè, oggi abbiamo saputo attraverso i nostri giornali radio della scomparsa di una grande cantante, una grande voce britannica, venuta meno all'età di 75 anni. Già da un pochino di tempo a questa parte non stava bene, quindi insomma, purtroppo è finita per Bonnie Tyler, cantante di origine in gallese, esattamente per essere precisi, che ha portato al successo delle canzoni che sono rimaste veramente nella storia, una su tutte, ed è quella che stiamo per ascoltare nell'appuntamento con Radio City Story.

0: Total Eclipse of the Earth. Bellissima canzone, memorabile, 13 milioni di copie vendute, sicuramente il più grande successo di Bonin, ma non in solo, ce ne sono altre canzoni bellissime come It's Outage, che amo particolarmente, che chissà, magari un giorno di questi riascolteremo. È il nostro saluto a Bonnie Tyler, grazie a voi amici che ci state scrivendo, qualcuno di voi mi scrive, lo ha fatto ad esempio Silvia poco fa dicendomi: ho avuto questa canzone come suoneria nel cellulare per un po' di tempo. Bellissima, vero? Le 16:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo due giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da due funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione. Previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, ma più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, ciao, eccoci qui alle 17, quasi 5 minuti, mancano pochi secondi, ancora con Paolo Zangani che sino alle 18 vi tiene compagnia. Parleremo di alcune cose veramente curiose e strane che stanno accadendo nel mondo e lo faremo ovviamente tra un pochino di minuti.
1: I love Radio City, ciao da Selene.

Madonna. Sabrina e Madonna. Da domani, tra l'altro, in radio c'è anche il nuovo singolo di Madonna che si chiama Danzetteria. Bring Your Love, le 17:12. Buon pomeriggio, amici. Vi parlo di cose curiose di questa estate 2026. Il frutto più rubato dell'estate, sapete qual è? L'anguria. In molti stabilimenti balneari segnalano furti di angurie. Ma dico, ragazzi, lasciate in fresco vicino agli ombrelloni, no? Più che altro quello, no? Pare che sia diventato un mini sport. Speriamo di no, veramente. Cioè, ma no, l'anguria, no, dai, ti prego. In Spagna, invece, hanno inventato il bird watching da spiaggia. Non per vedere uccelli rari, come dovrebbe essere, ma per osservare i gabbiani che rubano panini ai turisti. Ci sono dei video virali di gabbiani che aprono le borse come ladri professionisti. Io ho visto fare questa cosa alle volpi in montagna, non ho mai visto fare i gabbiani, anche se devo dire sono stato testimone di un gabbiano che ha praticamente rubato un panino a una persona che si è distratta. Aveva il panino in mano, è arrivato boom, e si è rubato il panino. Una roba da pazzi, no? Bisogna stare attenti a tutto, anche ai gabbiani, oltre che a chi ruba le angurie spiagge. Mi fa ridere sta cosa, che non c'è da ridere, però mi fa ridere. Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, naturalmente questa è Radio City, solo grandi successi.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
7: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
6: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
12: Radio City.
13: Gelatino delle 17.23, ce ne facciamo uno? Qual è il gusto più strano che avete mai assaggiato? Parleremo di un gelato davvero particolare tra poco.

Grande canzone di Chris Martin dei Coldplay. Parlavamo di gelati e di gusti un pochino strani, devo dire. Io sono molto tradizionalista da questo punto di vista. Frutta in estate e crema o comunque cremeria in inverno e nelle stagioni più fredde. Sì, sono molto tradizionalista. In compenso non lo sono in Puglia, dove hanno inventato un gelato davvero singolare. Gusto pane e pomodoro. Mamma mia, pare che sia sorprendentemente buono, però divide il pubblico. Gelato a pane e pomodoro. Ma com'è che vi viene in mente una roba del genere? Vabbè, però lo assaggerei, sono curioso.

Katy Perry, Watch It Burn, ed è tempo anche di compilation. Ci mettiamo comodi a sentire tre canzoni che arrivano come sempre senza alcun tipo di interruzione, tre pam, una dietro l'altra, tre hit, a cominciare da I Had Some Help di Post Malone e Morgan Wallen, che apre la compilation.

0: innamorata Beyoncé con Jay-Z, coppia nella vita tra le altre cose come ben sappiamo, ma crazy anche i gelatai d'Italia che fanno dei gelati e dei gusti veramente strani. Abbiamo parlato del gelato al pane e cos'era? Pane e pomodoro, ecco, sì, non mi veniva. Ma c'è anche un altro gelato e ce ne parlo un'amica che mi ha mandato un vocale.
1: Beh, ad Arquata c'è il gelato gusto burro e pane.
0: Però
1: buonissimo.
0: Ad Arquata, quindi molto vicino a noi, Vicario, buonissimo, dice pane e burro, ricordo i bambini, e questo è il messaggio che ci ha mandato Giuse. Grazie per la testimonianza, sono curiosissimo.
2: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
8: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
7: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
8: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
10: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
15: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
16: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
17: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
18: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
17: Davvero comodo!
19: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: tema del gelato e gusti strani vi sta prendendo, eh? Vedo che mi mandate diverse segnalazioni. Io adesso mi toccherà fare il tour delle gelaterie per assaggiare tutti questi gusti.
1: Ciao, sono tornata.
0: Ciao.
1: Eccomi qui.
0: Sì, ciao.
1: Oggi
0: ciao ciao
1: sono
0: ciao.
1: Sono felice perché ho ricevuto un bel messaggio. E poi perché stasera si va tutti a ballare.
0: Mo
1: con
0: a baler.
1: Tutte le ragazze.
0: Mo si va a baler.
1: Non si invecchia mai.
0: Ma mai.
1: E voglio aggiungere ancora
0: bene.
1: Questo, che chi c'è c'è, chi non c'è non serve.
0: Ok,
1: ciao.
0: mi pare giusto. Ciao, buona serata alle ballerine che ascoltano Radio City stasera a ballare. E c'è un altro messaggio.
2: Beh, ad Acquata c'è il gelato gusto
0: sentito.
2: Burro.
0: Sì,
2: e
0: sì, sì,
2: pane.
0: È vero.
2: È buonissimo.
0: Sì, sì, ciao, Giusy, ciao. Non era quello perché l'avevamo già sentito, ma c'è un altro.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Eccolo.
3: Se vogliamo parlare di gusti strani di gelato,
0: sì, vogliamo.
3: A Voghera, in una gelateria del centro, c'è il gelato al
0: Sentiamo.
3: Gusto mosto.
0: Del mosto!
3: Mamma mia, è tanta roba, l'ho assaggiato ed è veramente, veramente squisito.
0: Straordinario. Allora abbiamo il gelato al gusto pane burro, il gelato al gusto pane pomodoro, c'è anche il gelato al mosto, manca niente, eh? Non manca davvero nulla. E sono tutti buonissimi, mi dicono. Beh, allora dai, facciamo la mappa delle gelaterie, andiamo a farci il tour per assaggiarli tutti. Questa è Sam Smith, I'm not the only one.

fai questa sera? Gelatino, facciamo un gelatino. E oggi siamo finiti su questo tema dei gelati, dai gusti particolari, dai gusti strani. Allora abbiamo appurato e mi ha scritto Francesco per dirmi che c'è anche il gusto al Barolo qui da noi in Piemonte, e quindi va bene il mosto, il Barolo, il pane, il burro, il pane e pomodoro, ma a Roma hanno esagerato secondo il mio punto di vista, perché mi hanno segnalato il gelato alla carbonara. Una gelateria romana ha creato il gusto carbonara, cioè uova, pecorino e pepe, naturalmente versione fredda della carbonara, ma dico veramente una follia. E poi magari sarà anche buono, Altra curiosità che si aggiunge. Michael Jackson in arrivo, c'è Beth.

0: stancheremo mai di ascoltare le canzoni di Michael Jackson? Ma è difficile. Bad, con questo disco arriviamo alla fine del nostro appuntamento di questo GVD 9 di luglio. Ci ritroviamo domani pomeriggio tra le 16 e le 18, come sempre qui su Radio City. Zanga vi saluta, vi lascia con Valeria che sarà con noi tra pochissimo. Prima ovviamente ci sono anche le informazioni. Ciao ciao, buona serata a tutti, divertitevi. Le 18 e praticamente 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard, secondo, a oltre 2 minuti. È tutto, ma più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. 2 giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
9: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate, la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Alle 18:09 minuti in questo giovedì 9 di luglio inizia la nostra prima ora insieme con me, Valeria Ferrari, anche Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale con la loro Partenope.
1: I love you Radio City,
2: da Arianna
3: e Rachele.

Merck & Cremont con i Colors, Serena Brancale e Partenope. 18-12 minuti qui su Radio City, parliamo di un argomento che penso tocchi un po' tutti da vicini, sicuramente a giorni alterni. Innanzitutto vi chiedo quando è stata l'ultima volta che avete dormito, anziché siete riusciti a dormire almeno 8 ore, l'alba dei dinosauri praticamente. C'è questo articolo con degli studi che vanno proprio a confermarlo, cioè il fatto che appunto una sola notte in bianco può amplificare stress ed emozioni negative. Grazie Graziella. Questo sarà un po' il nostro argomento, il topic di questa nostra prima ora insieme, quindi la domanda che vi faccio al 333-4635873 è: effettivamente voi quante ore riuscite a dormire di notte? Anche perché uno torna da lavoro, magari non è riuscito ad avere tempo libero e proprio per questo si mette a fare le cose che gli piacciono e quindi dorme meno.

Gli Imagine Dragons con Whatever It Takes, tutto quello che ne comporta, cioè tutto quello che ne comporta per riuscire a dormire anche solo 8 ore di sonno. Al 333-4635-873 vi ho chiesto se effettivamente voi riuscite a dormirle, perché è un'arte, devo dire. Ad esempio, Vito scrive: se mi alzo per bisogni non sono conteggiato, sai, dopo una certa, effettivamente ci può stare anche quello, però tranquillo, no, non la contiamo, non contiamo, anche perché solitamente quando si va in bagno e sei già andato a dormire, solitamente ci vai con gli occhi chiusi, sbattendo il mignolino, piede, tutto, è per non andare a poi svegliarti ufficialmente. Quindi siamo tutti d'accordo che succeda questo, cioè che andiamo in bagno con gli occhi chiusi di notte? Ok. Comunque la domanda era anche un po' quella: quante ore riuscite a dormire di sonno? Perché questo articolo e studio conferma che quando dormiamo poco, l'amigdala, cioè la parte del cervello che processa paura, stress, diventa iperattiva, mentre la corteccia prefrontale, quella che dovrebbe tener la bada, lavora molto peggio. Quindi se dormiamo meno di 8 ore, diciamo che il nostro cervello chiaramente va un po' in crash, e qui abbiamo la scusa perfetta, cioè non abbiamo assolutamente un brutto carattere, abbiamo soltanto bisogno di sonno, cioè una notte in bianco, boh, cervello in crash.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, incidente tra svincolo Rovato e svincolo Palazzoli in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, code a tratti tra allacciamento Savona-Zinolavado, allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e dopo svincolo Altare in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, veicolo in avaria, barriera di Milano in direzione Genova. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, veicolo fermo tra svincolo Celle Ligure e svincolo Varazze in direzione di Livorno. Sulla 15 Parma-La Spezia, code ad allacciamento A12 Genova-Rosignano direzione Parma. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, perdita di carico tra svincolo Ovada e allacciamento diramazione Predosabettole in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
4: Il sangue è un bene sempre prezioso. Soprattutto in estate, il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
5: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 332865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti

0: clienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

La voce di Sienna Spyro, Material Lover, qui su Radio City. Due canzoni, due in rotazione prima del nostro appuntamento con il City Story, Kungs, David Guetta, Easy Bizu dal 2024, questa è All Night Long.

0: Depeche Mode con Just Can't Get Enough dal 1981 chiudono questa nostra prima ora insieme. Ne abbiamo un'altra. Ora però l'informazione, 100 secondi con Mentana. Sono le 19 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La questione russa si pone improvvisamente in tutta la sua importanza. Che cos'è la questione russa? Non riguarda Tolstoi, Dostoevsky o il comunismo dell'Unione Sovietica. Riguarda l'attuale rapporto dell'Europa e quindi dell'Italia con la Russia di Putin. Dopo la scoperta di una rete di spionaggio in Italia che ha portato all'espulsione di due attaché militari dell'ambasciata russa a Roma, e dopo anche le polemiche sulla votazione in ordine sparso della risoluzione pro-Ucraina ieri al Parlamento europeo, con Lega, Vannacci ma anche 5 Stelle contrari. E anche, aggiungiamo, le parole di Conte pronunciate ieri nel primo esempio di manifestazione comune del Campo Largo a Napoli, parole sprezzanti riguardo alla minaccia russa che non esisterebbe, sarebbe fabbricata, sarebbe una macchinazione per poter fare il riarmo, utilizzare i soldi che sarebbero utili per le spese sociali a favore della difesa. È chiaro che tutto questo messo insieme provoca un'onda d'urto molto forte, che sarà ancora più forte quando arriverà dalla Russia la ritorsione per l'espulsione dei due attaché militari. E non potrà che essere l'espulsione di un, probabilmente dello stesso numero di funzionari italiani dell'ambasciata a Mosca. Ma qui entra anche la coda del diavolo, perché non si può non ricordare, per assonanza, se non politica, sicuramente storica, che un politico italiano di gran voga in questo momento è stato attaché militare all'ambasciata italiana a Mosca, proprio lui, il generale Vannacci.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
1: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

con Magnetic direttamente dalla Norvegia. Devo dire che la Norvegia ne sforna di DJ veramente tanto bravi, tra l'altro loro che sono partiti dal 2023 con le loro prime tournée per poi diventare sempre più streamati, in questo caso proprio con questa canzone che ha superato i 55 milioni di stream, anche una buona diffusione con TikTok grazie ad un video, e poi l'audio è diventato virale, diventando sempre più un fenomeno musicale sicuramente anche di quest'estate. Cegali con Casa Mia.

con Galiera, casa mia, alle 19:14 qui su Radio City, quasi in chiusura di questa giornata. Com'è andata, come vi è passata, se è passata lentamente oppure un po' più veloce? Anche i Temper City, self-aware.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo ancora stabile e soleggiato tra Piemonte e Liguria, calano leggermente le temperature massime rispetto alla giornata di ieri, soprattutto in Piemonte, valori comunque ancora fino a 34-35 gradi piuttosto diffusi. Molto caldo anche sulla costa ligure con maggior umidità, quindi una sensazione di afa ancora superiore. Poi venerdì aumenta un po' la variabilità, a rischio di qualche acquazzone di temporale, soprattutto sui rilievi Alpi e Appennino, e in locale sconfinamento in serata anche alle pedemontane piemontesi. Maggiore variabilità poi sabato, con acquazzone di temporali anche più diffusi in montagna, a rischio anche di sconfinamenti alle zone costiere della Liguria e alla pianura piemontese, ma continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno nelle temperature massime. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
8: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
7: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
9: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
10: Luci, freni,
11: a posto.
10: Motore, pneumatico, gas di scarico?
11: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
12: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi. Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria. 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
13: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
14: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: 7:15 con Ellie Goulding, era Love Me Like You Do. Tra pochissimo, subito, una novità è quella di Gabri Ponte con Jovanotti DNA. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

DNA all'interno di questa nuova collabo con Gabri Ponte e Giovanotti. 19.32, abbiamo spaccato la mezza della nostra seconda ora insieme. Ci sono i fan ad aprire la compilation con Some Nights.

0: James Blunt con Stay the Night va a chiudere questa nostra compilation. Anche i fan con Some Nights in apertura. Subito dopo, Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Levi's e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra.
8: Affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaie. 0143 63 70 91.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che tra l'altro sono impegnatissimi tra concerti e festival in giro per l'Italia, ovviamente, di quest'estate. Elton John ora con Britney Spears, Hold Me Closer, dal 2022.

Io ho proprio la percezione che Dito nella Piaga con questa canzone volesse prendere in giro qualcuno, un businessman. 19:57 minuti, City Story Orchestra Manoeuvre in the Dark dal 1980.

0: Orchestra Manoeuvre in the Dark con Enola Gay dal 1980 va a chiudere le nostre due ore insieme. Io vi auguro una buona serata, buon appetito se non avete ancora cenato e un buon ritorno a casa se state tornando. Vi accompagna anche il nostro appuntamento con il City Story che è appena finito. Sono le 20.00 qui su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Le avrebbe gridato: cosa guardi? Sono uomo e musulmano, prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne di origini algerine, irregolare in Italia, è stato arrestato. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il vasto incendio intanto è stato domato. Traffico a Ormuz è quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Interviene Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. A Mashhad intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Calcio: un mese e mezzo di stop per il milanista Pulisic, infortunato durante i mondiali. Il Milan spera di riaverlo per la prima di campionato a Torino. Intanto, dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del mondiale. C'è Francia-Marocco alle 22, con la vincente che affronterà Spagna o Belgio. Allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
8: Radio City. Non stop.
9: Radio City.
8: Non stop.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto, alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Radio City. Non stop.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.